0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Celebra el orgullo de ser mexicano con @FM.
1: Hashtag te conecta.
0: Let's go.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbele, que esta vibra sí conecta. @FM
2: 101.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Celebra el orgullo de ser mexicano con @FM.
1: Hashtag te conecta.
0: Let's go.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Es día de la independencia. En arroba FM.
2: Hashtag te conecta.